coraggio! Andate a impedirvi, ma non per me! Due lettere penny per due signore, consegna tosto, poi via le stoffa!

0: riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che...

0: L'onore lo può sentir chi è morto.
1: No.
0: E vive sol coi vivi. Neppure. Perché ha torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne voglio.